Fiero a Cristo. Che música grupera, quella la garuna che c'è per rita lì, ma risa un suce aranta, qua sbicciano killeren, sbicciano musica grupera, prefiero a Cristo.